tidam thelo shikpai turin manhel su wandoi wang a indu khan sual wanga hiv aids kai antam jok ruilo la film khurla hiv chu ama in om tiro singnun jin konga positive la hiv aids laka low negative ang cheti hi sinot social front som che ni e